0: Real FM.
1: È una giornata particolare. Si inizia con un buon caffè. L'amore in città. E c'è un profumo di donne. Dai, dai. Come la Sofia Loren, o l'Ornella Vannoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci, e semmai c'è anche la Gina Lollobrigida,

o Dolce Gabbana, non lo so. Marcello Sofia, la coppia più bella del mondo. La vita è bella.

0: aperta e te vai dei seus olhos e entende il suento come te dai se esistiu e se erro.
1: Les gens qui font des adieux, les gens qui en attendent d'autres.